0: Budapest, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro
1: e da parte di Pike.
0: Bene, ore 7:15, oggi abbiamo cominciato con un po' di ritardo, va bene.
1: Metà.
0: Allora,
1: 90.3, sì.
0: 90.3, sì. Tiro Radio,
1: tanto
0: italiano, musica italiana e lingua italiana.
1: Diamo una grande notizia? È arrivata l'influenza.
0: Sì,
1: anche infatti noi siamo tutti e due un pochettino influenzati, sta girando, quindi come dire, copritevi. Insomma,
0: sì, anche ancora, perché grazie. Oggi fa freschetto,
1: sì, fa freschetto,
0: la temperatura,
1: sì.
0: Controlliamo.
1: Sì. Quindi comunque è una cosa un po' leggera, vabbè, un po'
0: 17 gradi, sì. 17 gradi, ma durante la giornata si riscalderà la temperatura. Se uscite mettetevi la giacchettina.
1: Esatto, se no beccate freddo. Ok, senti. Che tu vedi? Ma è vero quello che si dice in giro? C'è un rumor, che ti hanno visto l'altra volta fare il DJ?
0: Lasciamo stare.
1: Il DJ di musica alternativa degli anni Ottanta. Confermi, quindi?
0: Confermo. Sì.
1: Era lui.
0: Eravamo, sì.
1: Grande serata. Possiamo dire dove?
0: Small Club?
1: Sì, Very Small Club.
0: Very small club,
1: parte di Dohagny c'era Mauro, che praticamente insomma ha fatto un mix fenomenale. Ci siamo molto divertiti.
0: Sì,
1: ottimo.
0: Allora, come sempre, musica italiana e lingua italiana, notizie particolari non ce ne sono, che semplicemente che sia l'Inter che il Napoli hanno perso in Champions League, quindi si comincia proprio col piede sbagliato.
1: Vabbè, questa è che sta guardando novità oramai.
0: Infatti, quindi voglio dire, si gioca contro Real Madrid e Arsenal, quindi
1: magari una volta, un 30-40 anni fa potevamo ancora
0: competere.
1: Va bene, adesso è così.
0: Diciamo, necrologi non ce ne sono, per fortuna.
1: No, ci sono cattive notizie, sì. A parte vorrei dire un prelievo che mi è arrivato stamattina di cui non ricordavo
0: il
1: motivo. Esatto.
0: Okay. Allora, io direi di cominciare subito con Vasco Rossi. Una canzone del 1985.
1: Ok, cosa succede?
0: L'album è quello, credo.
1: Sì, sì.
0: Comunque. È una canzone di Vasco Rossi che a me piace particolarmente, sicuramente anche il grande pubblico di Tilos
1: esatto,
0: Radio
1: esatto,
0: apprezzerà.
1: Sì, ovvio.
0: Domani sì.
1: Domani sì.
0: Adesso no.
1: Ah, ok.

0: di Soleri, Soleri, no, Soleri era. Allora, questa c'era, girava su su YouTube, possiamo dire, un video del concerto che lui fece nell'85, appunto, per era il c'è chi dice no tour, credo. No, cosa succede in città? Scusa, tour.
1: Cosa succede in città?
0: In città tour. E all'inizio del video si vede saltare sul palco il compianto Massimo Riva, che parte con una schitarrata pazzesca, poi dopo arriva lui, il Vascone, insomma, un bel concerto. Quindi, insomma, se è ancora disponibile, andatelo a vedere, perché vabbè, è un formato VHS, quindi proprio vintage, però molto molto molto molto bello.
1: Molto sgranato.
0: Sì, esatto.
1: Adesso cambiamo decisamente genere musicale, sì, perché vogliamo proporvi un gruppo napoletano che negli anni, soprattutto negli anni 90,
0: fece parlare. Del 2?
1: No, ah. No, parliamo degli Alma Megretta.
0: Ah, sì. È vero, è vero.
1: Del mitico Zulu, no, Zulu di Raiz.
0: Raiz, no, Zulu era nel 99. No, ecco, facevano parte di quella nuova ondata di gruppi napoletani, gli Amma Megretta,
1: i Bisca,
0: 99. Oddio, i Bisca esistevano già da
1: un po', sì, dagli anni 80. Sì. Io ho avuto la fortuna, ebbi la fortuna di vederli tutti e tre insieme, sì, a Roma, Bisca 99 Posse e Amma Megretta, sì, in un mega concerto al Villaggio Globale. Sì. Ex mattatoio di Roma,
0: sì,
1: insomma, diciamo, adatto contenuto psicotropo.
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, così. Sì.
1: Questa è una canzone che a me piace particolarmente. Ecco, è finita pure la musichetta. Va bene, allora partiamo subito. Alma Megretta, vai, Sud.
0: Ah, beh.

0: Beh, abbiamo,
1: quanti ricordi? Qua,
0: sì, gli Alma Megretta che hanno mescolato musica orientale, musica
1: nordafricana, magrebina,
0: sì, un putpurri notevole. Questo era Sud con 3D.
1: Sud, esatto, dall'album 3D. Anima Migrante del dicembre del 93, quindi un periodo particolare. C'era una transizione decisiva in Italia in quel momento. E poi in quest'album comunque ci sono anche pezzi che poi sono diventati
0: Figli di Annibale.
1: Sì, c'era O Buono Malamente, Figli di Annibale, Fatta all'Anzo, ma tutte canzoni sono diventate poi i classici, i must, come si dice, degli Alma Megretta.
0: Vi consigliamo di ascoltare questo album, si chiamava così, perché è bello, bello tutto, tutte le canzoni sono belle. Poi gli Alma Megretta, anche Raiz, poi ha cominciato una carriera
1: solista,
0: intrapreso una carriera da solista. Allora c'è il classicone di fine estate, forse qualcuno l'ha ascoltata perché l'avevo preparata,
1: esatto.
0: Quindi è partita.
1: 41 anni sono passati, però è sempre una canzone valida,
0: che
1: riassume bene il periodo che stiamo vivendo adesso.
0: Inseriamo decisamente nel nostro programma settembrino.
1: Esatto. E che poi voglio dire, la curiosità è che era stata, come spesso accade, è diventato un successo, un tormentone quasi per caso, perché quando i Righeira, stiamo parlando di loro, presentarono, vabbè, la canzone possiamo dire L'estate sta finendo, la presentarono appunto all'inizio estate, e molti dissero: ma siete sicuri che volete presentare una canzone? Vuol dire inizia l'estate e voi già state parlate già di estate che sta finendo, e il rischio è che questa canzone non la voglia ascoltare nessuno. E invece diventò l'hit di quella, e vinse anche il Festival Bar, tra l'altro.
0: Beh, chiaramente si ritorna indietro con i ricordi, ed è proprio, come dire, crea l'atmosfera di fine estate. Infatti anche il video, ci sono gli ombrelloni chiusi, la spiaggia vuota, per chi ha avuto la fortuna di andare al mare, insomma. E niente, l'estate sta finendo.
1: Ascoltiamo.

0: di tristezza, di malinconia quando l'estate sta finendo. Sì, erano i Righeira, sì. Quelli di Vamos alla Playa, Non tengo di nero, che negli anni Ottanta, diciamo, hanno spopolato, hanno raggiunto un grande successo. Tra l'altro i Righeira sono nati come gruppo quasi punk nel fine anni 70, infatti il primo loro successo, anzi non era, anzi il primo loro insuccesso, diciamo così, era un brano che si chiamava Bianca Surf.
1: Luciano Serra Pilota, te la ricordi?
0: Quella
1: è jump più elettronico.
0: Arrivò la musica elettronica e loro cavalcarono l'onda.
1: No, ma quello che è interessante è che ascoltando questa canzone, sta finendo, c'è proprio un'atmosfera da ultime feste proprio, cioè l'estate sta finendo e c'è un'atmosfera da ultime feste estive, capito?
0: Sapore di sale.
1: Sì, sì, esatto, ultimi momenti della bella stagione. Dai.
0: Un altro successo credo che fosse il 2000, probabilmente. Tormentone, che J-Ax con gli Articolo 31
1: che ci piacciono tanto.
0: Diciamo, ci hanno abituato. Quest'anno fortunatamente J-Ax ci ha risparmiato, almeno.
1: Ma ci sono ancora i tormentoni estivi?
0: Certo. Poi ve ne farò ascoltare uno
1: fresco di quest'estate.
0: Fresco di fabbrica. Quindi una bella sorpresa.
1: Sono contento, dai.
0: E comunque sì, loro sia con gli Articolo 31 che poi lui da solo J-Ax ci aveva abituato proprio annualmente come le tasse, si può dire. Arrivava il tormentone, credo che fosse l'anno 2000, puoi controllare?
1: Sì,
0: Articolo 31, controlliamo. Volume
1: Tormentone 2000, ecco,
0: allora. No, Articolo 31 volume, sono curioso, siamo tutti curiosi.
1: Tormentaci.
0: Di sapere che anno, se ho ingarrato l'anno.
1: Quello è l'articolo 31.
0: L'articolo 31.
1: Tu intanto fai partire perché qua ci vuole
0: la manovella.
1: La manovella, sì, è un macinino. Vai.
0: Ok.

0: Quasi per caso è partito questo Sound of Napoli con Clementino, che ci dice che San Gennaro suona il rap.
1: Se dice lui, allora ci crediamo. Senti, sì. Comunque, prima mi avevi fatto, avevo un compitino parlando di articolo 31. Allora,
0: era il 98.
1: No. Era un singolo.
0: Sì.
1: Che poi venne pubblicato nel Greatest Hits. E diventò anche una delle canzoni del film che uscì proprio in quel periodo, Senza Filtro. Che raccontava la storia. È un po' un The Commitments all'italiano, insomma, raccontava appunto la storia dell'articolo 31. Quindi tutto qua, quindi ecco.
0: A posto. Fatemi
1: da, professore.
0: Sufficiente.
1: Sufficiente, grazie.
0: Distinto.
1: Come umano.
0: Cambiamo decisamente. Allora, avevo proposto questo nuovo tormentone. Allora, da qualche mese sono venute fuori alla ribalta un gruppo di sole donne, molto rock, molto candeggina, gang.
1: Bella, già mi piace.
0: Sì, loro si chiamano Bambole di Pezza. Non so se
1: il nome
0: le conosci.
1: Sì.
0: Stanno spopolando sui social, anche i concerti, insomma. Vale la pena ascoltarle perché
1: mi chiamano anche a Budapest.
0: Magari se dipendesse da noi le invitassimo, se dipenderebbe
1: se le dipendesse. Che mi dichi?
0: Allora, il brano, diciamo che le ha fatte conoscere un po' dappertutto. È un titolo un po' particolare. Il titolo, insomma, è già partito, mamma mia, sì.
1: Allora,
0: il titolo
1: è impaziente.
0: Allora, il titolo è porno,
1: sì.
0: Si può dire questa parola?
1: Che ore sono? 7:45, sì, si può dire. Sì.
0: Non c'è fascia protetta.
1: 8:15, sì.
0: Ascoltiamo le Bambole di Pezza.
1: Ok, porno.

0: sicuramente sentiremo parlare ancora di loro. Erano le Bambole di Pezza con questa bella canzone, bella tirata. Poi anche il video è abbastanza particolare.
1: Beh, diciamo, considerando il titolo, mi aspettavo peggio. Invece, tutto sommato, è anche abbastanza melodica, a modo suo anche romantica. Quindi, insomma,
0: romantica proprio, magari proprio
1: romantica rock RR, romantica rockettara, dai.
0: Sì, insomma, ripeto, è una band di sole donne, quindi perché no?
1: Ogni tanto,
0: insomma,
1: ci vuole.
0: Ok. Bene, siamo giunti alle ore 7:48 minuti primi di giovedì 10 settembre 2026. Ci siamo, come dire, stiamo andando, sì?
1: No, poi
0: dimmi.
1: No, vuoi abbassare? Sento,
0: la musica?
1: Ti ha fatto un cenno, tipo Nerone,
0: pollice verso.
1: Esatto.
0: Adesso sì, rimaniamo un po' in tema di musica rock, magari un po' più elettronica. Parliamo dei Subsonica.
1: Ah, ecco.
0: Poi conosci?
1: Sì.
0: Gruppo storico di Torino.
1: Esatto.
0: Che nel 2000, qui sono sicuro, nel 2000 ebbe un clamoroso successo proprio al Festival di Sanremo con la canzone
1: Se tutti i miei sbagli?
0: Tutti i miei sbagli,
1: esatto,
0: sono passati 26 anni e comunque continuano ancora a suonare. Questo è un album, l'album credo che sia Eden, da cui abbiamo tratto questa canzone che vi facciamo ascoltare per intero. Loro sono i Subsonica, la canzone è Il Vino.

0: Subsonica, abbiamo ascoltato questo gruppo molto molto particolare, che erano il Tiro Mancino, con La Terra vista dalla Luna, che se non sbaglio è anche la colonna sonora dell'omonimo film.
1: Sì?
0: Vado un po' a memoria.
1: Veramente?
0: A memoria d'uomo.
1: Ok, dai, aspetta che adesso devo fare... c'è una dedica in corso per la prossima canzone. Eccoli qua, trovate. Dunque, andiamo, siamo in linea, live?
0: Sì, sì.
1: Sì, dunque, allora, la prossima canzone è una canzone di un gruppo rock italiano tostissimo, molto molto molto tosto, che vorrei dedicare ad una band, ovvero, che si chiama Noise Treatment. La band appena creata, che avrà un grande successo, sì?
0: Aspetta, scusa un attimo.
1: Bene.
0: Puoi ripetere?
1: Dunque, allora volevo dire che la prossima canzone, vuoi abbassare? Scusa, grazie, si sente, dice, problema tecnico oggi. Dicevo, la prossima canzone la voglio dedicare, che è di un gruppo italiano molto molto molto tosto, la voglio dedicare ad un gruppo che si è appena creato, i Noise Treatment, che, come già detto e ripeto, avranno un grande successo. Speriamo. Quindi questi sono, posso andare?
0: Certo.
1: Sì, i Sì Tamburo, il cane ha?
0: Il mio cane,
1: che ha tre zampe. Andiamo, ascoltiamola.
0: Sì, è dedicato a?
1: Dedicata ai Noise Treatment.

0: Beh sì, molto molto anche questo, il video è un po' inquietante se vogliamo.
1: Bueno, allora questi insomma, vabbè, allora se le bambole di pezzi ho detto erano a modo loro melodiche, questi sono veramente incazzosi, si può dire.
0: Sì, sì, sì, molto sì. Molto però bello rock anche questo, sì. Tosto come
1: esatto, e questo si tamburo si crea, è un gruppo formato nel 2007 da due ex Prozac più.
0: Ah ecco,
1: era Elisabetta Meglio, la compianta Elisabetta Meglio, sì. Bassista dei Prozac, conosciuta anche con lo pseudonimo di Boom Girl, e poi c'era anche Gianmario Accusani che nei Prozac suonava la chitarra.
0: Infatti sì. Diciamo non era qualcosa di conosciuto.
1: Sì, sì, sì, quindi Sick Tamburo, che sono ancora in attività, però è un gruppo secondo me da ascoltare.
0: Bene,
1: sì, da recuperare.
0: Allora, siamo giunti alle ore 8 e 3 minuti primi e questo è l'angolo romantico che in ogni trasmissione io dedico a mia moglie Anna augurandole una buona giornata. Allora, ci sono degli artisti, dei cantanti, delle cantanti che a noi piacciono particolarmente. Una di queste è Laura Pausini, una voce mega galattica che è successo in tutto il mondo, oramai internazionale la sua voce. E allora ho scelto per lei questa bellissima canzone di amore che è proprio il titolo è Amori Infiniti ed è la canzone che io dedico a mia moglie Anna augurandole una buona giornata. Tutta per te, Laura Pausini, Amori Infiniti.

0: Sì, era Laura Pausini, esatto, con questa bellissima canzone Amori Infiniti, la canzone che ho dedicato a mia moglie Anna augurandole una buona giornata. Sì. Rimaniamo in tema di amore?
1: Sì, sì, come no? Cioè, però parlavamo soprattutto di vacanze, di sonno.
0: È difficile riprendere il tran tran quotidiano, ma d'altronde, come dire,
1: esiste proprio una sindrome specifica, lo stress post vacanze.
0: È
1: vero.
0: Sì. Vabbè. Però sopravviveremo,
1: dai.
0: Bisogna anche c'è bisogno anche di lavorare, chiaramente, insomma.
1: Veramente?
0: Chi non lavora non fa l'amore.
1: Ah, beh, sempre per restare in tema,
0: tanto,
1: sì. No, però quello era un altro amore, comunque,
0: sì,
1: si parlava di un altro tipo.
0: E allora, appunto, è un artista che a noi piace particolarmente, Vinicio Capossela.
1: Tra l'altro, tuo corregionale,
0: no, lui è di Avellino.
1: Ah, ok, pensavo fosse pugliese.
0: Nato in Germania, sì, però lui è originario dell'Irpinia, la verde Irpinia. Qui parliamo di anni 90, poi la sua carriera discografica ha subito diversi cambiamenti. Io vi consiglio di guardare su YouTube il suo concerto Nel Niente Sotto il Sole, è uno spettacolo pazzesco, fatto di colori, musica, chi più ne ha più ne metta. È una canzone che all'epoca fece un buon successo, molto swing, molto piacevole da ascoltare.
1: Mi ha convinto, ascoltiamo, dai.
0: Ascoltiamo Vinicio Capossela, Che cos'è l'amor?

0: Stanotte per te.
1: Niente.
2: Succede anche nel migliore
1: sì,
2: radio.
1: Sì, questo è il bello della diretta.
2: Esatto.
1: Che famo? Allora,
2: niente panico.
1: Abbiamo già pronto.
2: Ripartiamo con la canzone?
1: Sì, allora la prossima canzone, rimaniamo sempre in tema di amore.
2: Sì.
1: Questa è una canzone molto particolare di un artista. Devo dire la verità, non mi piace particolarmente. Stiamo parlando di Achille Lauro, non so.
2: Sì, sì.
1: Se lo conosci, sicuramente non è tra la lista, non c'è nella tua playlist.
2: Cioè, magari sì, verifico, però comunque so di chi,
1: di chi stiamo parlando. Però questa canzone è molto bella, sai, succede anche che magari un artista che non ci piace, tra le tante canzoni ne tira fuori una carina, una bella.
2: Esatto.
1: Non so se questa la conosci, adesso...
2: Però ho riconosciuto la musica sottofondo, la colonna sonora dei Soliti Ignoti. Beh, questo comunque, insomma, parliamo di 30 secondi, I Soliti Ignoti di Mario Monicelli, capolavoro, è il film, molti lo indicano come il primo film, la prima commedia italiana, cioè vabbè, comunque chiaramente poi ce lo possiamo discutere, però è un film sicuramente storico con diciamo il cast: Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, c'era anche Totò, c'era anche Tiberio Murgia, Ferribotte,
1: Capannelle,
2: che era l'attore pisacane, sì, e una giovanissima Claudia Cardinale.
1: Oh, okay. Perfetto, abbiamo detto tutto.
2: Perfetto.
1: Guardatelo, perché esatto, film così purtroppo
2: non dimentichiamo Memmo Caro Tenuto.
1: Ah certo,
2: esatto.
1: Non Mimmo, ma Memmo.
2: Memmo, fratello di Mimmo.
1: Fratello di Mimmo.
2: Il Torchio, il Torchio del film di Totò.
1: Allora, sì, ascoltiamo questa canzone molto particolare di Achille Lauro. Il titolo è Amor.
0: Stanotte per te.

0: stile musicale questo di Achille Lauro, però è una bella canzone,
1: sì, sì.
0: Una bella canzone d'amore questa di Achille Lauro. Il titolo appunto era Amor,
1: Amor.
0: Tutto scritto in maiuscolo.
1: Come diceva, Amor che nulla amato? Com'era?
0: Che nulla amato,
1: amor, sì. Amor che, come finiva la linea?
0: Chi si ricorda?
1: Ai. Ok.
0: Bene, siamo giunti quasi al termine del nostro programma, quindi abbiamo ancora un paio di selezioni musicali da proporvi.
1: Yes.
0: La prossima è un altro gruppo molto particolare. Questo gruppo ha cominciato con musica ska, la musica ska che negli anni 90 andava per anni 80, anni 90 andava per la maggiore. E infatti loro sono i Casino Royale, poi
1: esatto.
0: Hanno cambiato decisamente stile musicale e hanno fatto un po' di tutto, anche un po' di drum and bass, infatti molto
1: insomma, hanno provato tutto,
0: tutti, sì, c'è un album che si chiama CRX che
1: ma proprio soltanto le di metal praticamente,
0: sì, sì. Magari qualche pezzetto, hanno fatto molto reggae, hanno fatto anche hip hop e hanno fatto, poi hanno inciso questo disco, tra l'altro se non sbaglio è uscito l'ultimo album dei Casino Royale. Noi vi facciamo ascoltare questa canzone, anche questa molto particolare. Oggi canzoni tutte un po' particolari.
1: Dai, ascoltiamo.
0: Ascoltiamo, loro sono i Casino Royale, Io e la mia ombra.

0: e la mia ombra erano i Casino Royale. Ecco.
1: Prossima,
0: sì, sì, bella canzone, bella molto anche questa, molto particolare. Siamo proprio
1: agli
0: sgoccioli e
1: continuiamo con l'amore, perché la prossima modo suo è ancora canzone d'amore, possiamo dire. Amore magari amore malinconico, amore, anzi direi proprio amore sfigato.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Esatto.
0: Infatti stiamo parlando di Elio e le storie tese. Sono un po' i fantozzi della musica
1: diciamo, sì,
0: italiana.
1: Esatto, esatto, esatto, esatto, con il loro cabaret rock. E questa era la prima traccia del loro secondo album, che aveva un titolo particolare che nessuno ricorda, perché era Italian Room Casusu
0: eccetera eccetera.
1: Che, non so se il mio turco, scusate, non è proprio impeccabile, che tradotto tra l'altro voleva dire che è stato trovato un italiano scambiato per una spia greca, quindi voglio dire una cosa.
0: Sì, perché invece l'altro era un po' più sporchetto, diciamo così.
1: I precedenti,
0: infatti,
1: lasciamo stare. Perché sono già 8:30, i bambini stanno andando a scuola.
0: Elio e le storie tese, servi
1: della gleba.
0: Siamo tutti un po' servi della gleba, sì. O lo siamo stati.

0: Mamma ha detto il medico c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: E con questo geniale canzone di Elio e le storie tese, servi della gleba, con il jingle, il nostro jingle,
1: ci salutiamo,
0: sono le 8:28, lasciamo postazione microfoni a Nemz e Tifel Keresh, i ragazzi sono già arrivati qui, non cambiate canale, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
1: Esatto, l'ultima informazione, domenica, se vi piacciono i vinili, non perdete, cioè la fiera del vinile all'Elte, spieghiamo dov'è, è la facoltà, è un'università che si trova praticamente vicino a Boraros, dopo il Ponte Fetofi, lato Buda, non lo potete mancare lì. E poi dopo il festival di dischi, tutti a casa di Ivan per la grigliata. Ciao Ivan che ci sta ascoltando. No, no, non ti preoccupare, vediamo soltanto noi. Ciao, buona giornata. Senti,
0: bene, allora, cos'altro dire? Spero che la musica che vi abbiamo proposto vi sia piaciuta.
1: Ah, sì,
0: sì, oggi è stata molto particolare. Noi ci diamo appuntamento come sempre fra 2 settimane.
1: Avremo un super ospite.
0: Avremo un super ospite,
1: un gradito ritorno,
0: non scopriamo le carte.
1: Okay.
0: Allora, da parte mia di Mauro
1: e di Pike,
0: vi auguriamo una splendida giornata.
1: Fantastico, indimenticabile.
0: Rimanete sintonizzati sui 90.3.
1: A tutti. A presto.
0: A presto.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk punk